aria brillante, il vermiglio d'onnesco colore, bene vermiglio d'onnesco colore. Non più avrai quei pennacchi, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando,

notte d'amor. Delle belle turbando il riposo, Narcisetto, Adoncino d'amor.

Vallon. Con le nevi soglioni al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai, Peppennatti, non piovrai,

beati sensi, a cui tributa incensi la debole ragion, la debole ragion, la debole ragion. Sostreghe che incantano per farci penar, sirene che cantano per farci affogar, civette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, su rose spinose.

facce sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civetti che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico, son rose spinose, son volpi vezzose,